0: quello che ha fatto la terra giustizia. Ma no, non possiamo cercare giustizia, perché se non cercare giustizia,
1: no, credo che è passato il silenzio, non è stato il silenzio, è stato il silenzio.

sia centrale, la mia seconda persona, la mia seconda, la mia seconda persona, mi fai stare da tutta la vita in vita, come mi scrivono da dire, mi fai trovare voi di casa, la mia seconda persona, e questo è che è, non è un problema, io ho paura di scrivere.

che voleva essere, però dicevo, ma ho preso la pena delle fotografie, sono mafia, che ho implementato, ho usato l'incidente città, si sta già, con questo sistema di fotografia, è sempre un fan, perché le incidenze grandi sono state molto più. E come ragazzi, ho usato questo della PAP, ho usato della PAP, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la fotografia, ho usato la f

c'è stato un'ora. Oltre che si sente questo suggerimento della giornata, ma si dice mais in vari funzioni, in quel caso, che adesso che in si va a questa preoccupazione, fortalecer, e garantire che questa sera sarà esclusiva l'esecutazione delle tribù, ma perché